0: En Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1982.

0: Calima.
1: Senti solo in mezzo alla gente, osservi tutto ma non tocchi niente. Ti senti strano e poco importante, quasi fossi

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:33 minutos.
2: Sono le 4:33 minuti. Radio.

Ho visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia l'ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Calima!

Radio Calima.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: En Canarias.
2: Es la hora 6:32 minutos.
3: Sono le 6:32 minuti.
4: Radio Cali.
5: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del Presidente degli Stati Uniti e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stato proprio l'abolizione. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti, oltre 10.000 feriti. Nelle ultime ore però sono stati estratti vivi dalle macerie 2 bambini. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente, la procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Mondiali, passano agli ottavi la Francia che travolge la Svezia 3-0 e raggiunge il Paraguay, la Norvegia che piega 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile e il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Calima.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Come promesso devo fare la premessa. La premessa della promessa o la promessa della premessa.
2: No, io ti ho detto che non avrei parlato,
1: vabbè,
2: quindi vai tu.
1: Oggi è terzo giorno della settimana,
2: sì.
1: Primo del mese di agosto. Oggi è agosto.
3: Luglio.
1: Come le...
2: agosto, ma scusami un attimo, ma io ti ho lasciato tutto
1: volevo
2: lo spazio.
1: Volevo vedere se tu fossi...
2: Hai avuto... vabbè, ma è uno sfondone talmente eclatante.
1: Ma non è uno
2: che...
1: sfondone, ma secondo te non so che è primo luglio.
2: Sì, scherziamo, siamo al comedy, se non scherziamo
1: sì,
2: no.
1: È il modo per farla burlona.
2: Buon luglio!
1: Aiuto, portatemi dell'acqua e zucchero.
2: Ma tu veramente hai detto agosto?
1: No, no, ma
2: no,
1: che...
2: allora, ma che te... dai, ma figurati.
1: Allora, passiamo oltre, voltiamo pagina. Menù del giorno, vai.
2: Menù del giorno abbiamo come antipasto una peppia.
1: In questo primo
2: in
1: di
2: questo
1: luglio.
2: Primo di agosto abbiamo questo
1: no,
2: primo
1: luglio.
2: Di ottobre. Buon primo ottobre, anzi buon primo aprile. Con
1: buon Natale.
2: Sì, tuoi ai vostri e ai famiglia. Pensa che roba, ai vostri e ai famiglia. Abbiamo come antipasto peppia in salsa agrodolce che ci spiegherà cos'è la crema solare.
1: Ah, vedi? No, in salsa di crema solare.
2: In
1: allora.
2: Salsa di crema solare.
1: Una peppia
2: oggi
1: in crema solare.
2: Oggi sta carica la Bellotti.
1: Sì, sono carichissima, soprattutto dopo il primo agosto. Poi, genio della settimana di quest'oggi.
2: Sì.
1: Oggi. Allora vi dico solo che a volte la vendetta è un piatto che andrebbe lasciato raffreddare
2: molto.
1: Okay? E questo lo sa bene un uomo di 78 anni della provincia di Torino che è il nostro genio della settimana.
2: Bene, vediamo,
1: non
2: vediamo,
1: vi spoilerò
2: poi,
1: altro.
2: Sentiremo.
1: E poi attenzione perché questa questo è un bel capitolo. Hashtag flop and roll,
2: sì.
1: Il meglio del peggio dal mondo del web. Ci addentriamo nel viale dei casi umani.
2: Ah,
1: okay?
2: Bene, sì,
1: e
2: sì,
1: abbiamo
2: sì.
1: Le bio dei siti di incontri.
2: Che bello, che quanta roba c'è. Radio K.

0: la nostra ignoranza artificiale, la nostra PEP IA, oggi ci racconta che cos'è la crema solare.
1: Eh sì, perché ha deciso Peppia, ormai spiega, ormai fa da sola Peppia.
0: Ma ultimamente fa diverse ricerche sugli esseri umani e l'estate,
1: certo.
0: Devo dire.
1: Beh, perché è estate anche per lei, comunque, anche se è artificiale, lei vive un'estate artificiale, però sta lì e condivide con noi, ha deciso di spiegare una cosa fondamentale dell'estate, ovvero la crema solare. Peccato che anche stavolta non è che non ha capito niente, oppure fa la simpaticona e la spiega a modo suo. Secondo Peppia, infatti, la crema solare non protegge dal sole. La crema solare protegge il sole da te, perché il sole è delicato e si offende se lo guardi troppo. Peppi è convinta infatti che la crema sia una specie di scudo emotivo per il sole. Ad esempio ha tirato anche fuori delle frasi che Peppi userebbe se fosse umana, tipo: io metto la 50 così il sole non si arrabbia. La 30 è per chi vuole fare amicizia con il sole. La 15 è per chi vuole litigare. La protezione totale non esiste, è come la felicità. Allora Peppi vede una persona che si spalma la crema, ha immaginato questa scena. No, non così. La crema va messa contro vento, sennò il sole non capisce che sei tu. Poi prende la crema e la spalma sull'ombrellone, così non si brucia.
0: Ma che cosa dice? Ma Peppia si droga?
1: Sì, penso,
0: cioè,
1: di sì.
0: Cosa gli dai al tuo PC?
1: Con dei terabyte.
0: Con cosa,
1: non lo so.
0: Esatto, con cosa la carichi?
1: Ad esempio Peppia pensa che il numero sulla crema sia l'età minima per usarla, quindi protezione 50 solo per i nonni, protezione 30 per gli adulti responsabili.
0: Beh, non fa l'ampiega.
1: Ci sta, protezione 15 per i giovani ribelli, protezione 6 per chi vuole rischiare la vita, i bimbi.
0: Certo.
1: E Peppia non mette mai la crema. Dice che il sole la conosce e che tra loro c'è un rapporto di fiducia. È amica. Poi torna a casa color Aragosta Deluxe, quindi anche Peppia si brucia, e dice: è il sole che mi ha abbracciata troppo forte.
0: Beh, in effetti, se ci pensi, i dispositivi elettronici sotto al sole si surriscaldano e smettono di funzionare.
1: Tipo il mio telefono, che come c'è un po' di sole comincia a dirmi: non funziona più,
0: Ma perché la Peppia che c'è dentro?
1: Dentro il mio telefono c'è tanta Peppia.
0: Sì.
1: E quindi, secondo Peppia, la crema solare, per concludere, serve a proteggervi. A meno che non la spieghi Peppia, in quel caso proteggetevi da lei.

0: che dire, la nostra Peppia oggi mi ha un po' confusa, devo dire la verità. Abbiamo
1: lo sai
0: parlato
1: che, no, lo sai che forse Peppia poi è come se fosse stata presa da un colpo di sole.
0: No, ma secondo me c'è sta Pia tutti in giro.
1: Sì, anche secondo
0: io.
1: Me,
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: ci sì. conquista tra due o tre giorni.
0: Due o tre giorni, no, hai detto bene. Leggiamo i messaggi di Serena e Gabriele.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, su cosa? Se qualcuno ci fosse
1: sì.
0: connesso solo ora.
1: Sulla crema solare.
0: Di Peppia sulla crema solare.
1: Esatto, che non, se, non è che serve a noi per proteggerti da... per allora, la rifaccio perché facciamo un rewind. Non serve, secondo Peppia, la crema solare non serve a proteggere noi dal sole, ma serve al sole per proteggersi da noi.
0: Da noi. Bene.
1: Leggiamo
0: Serena,
1: i messaggi.
0: Ciao Serena.
1: E siamo sereni anche noi. Mia cugina ha sentito Peppia dire che la crema solare. Come ha fatto a sentire tua cugina Peppia? Cioè, Serena scrive: mia cugina ha sentito Peppia
0: allora
1: dire che la crema solare protegge il sole da... Ah, l'ha sentito in radio. Detta così sembrava che si fossero sentiti in privato.
0: Beh, ma tu sei geloso, scusa.
1: Certo.
0: La nostra Peppia viaggia nell'etere. Potrebbe essere stata chiamata da... Oramai l'abbiamo fatta conoscere, no?
1: Ho capito,
0: se qualcuno va su, insomma, dove si va per cercare una chat qualsiasi,
1: per me è come una figlia Peppia.
0: Il mondo delle chat GPT e cerca Peppia, magari lei ha tipo un link di delle chat GPT.
1: Dopo chiedo a chat GPT se le ha parlato.
0: Ma guarda
1: con
0: che gelosone.
1: Sono gelosone.
0: Andiamo avanti.
1: Maledetta. Allora, mia cugina ha sentito Peppia dire che la crema solare protegge il sole
0: male
1: da noi.
0: Peppa.
1: Male Peppia. Ora spalma la 50 guardando il cielo e dicendo: tranquillo sole, ci penso io.
0: Io
1: ho
0: però
1: paura.
0: Ragazzi, io vi apprezzo che voi insomma sosteniate il programma, però basta, smettetela di dargli corda, Dalo, vi prego.
1: Perché?
0: Ma
1: perché? Stanno dicendo semplicemente la loro.
0: Vediamo Gabriele che dice.
1: Dopo aver ascoltato Peppia, mio fratello ha messo la crema sull'ombrellone per non farlo bruciare. L'ombrellone ora è scivoloso e noi siamo diventati uno sketch
0: vivente. E il fratello di Gabriele è stato rinchiuso in qualche
1: molto
0: probabile posto,
1: sì,
0: posto
1: sì.
0: per la sanità mentale. Bene.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito Hormuz gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che secondo il piano le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara a una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. I mondiali, la Francia vince contro la Svezia per 3-0, i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Per ora è tutto, a più tardi.

0: torna il genio della settimana, cari amici del Comedy Radio Show, un uomo di 78 anni della provincia di Torino. Allora, parliamo di vendetta, ok? Cosa ha fatto quest'uomo, di cui non abbiamo il nome purtroppo? Diamogli un soprannome.
1: Vendetto.
0: T per vendetta.
1: Di Torino.
0: T per tendetta. No, basta. Troppo
1: Liam
0: complicato.
1: Neeson, nome d'arte Liam Neeson, che insomma si vendica nel film.
0: Chiameremo Liam anche se non si chiama così. Comunque, il nostro Liam, per colpire l'ex moglie, ha escogitato un piano che definire maldestro è poco. Ha fatto un macello. Senti qua, praticamente, tra l'altro 78 anni, quindi anziano, ok? Possiamo dire che
1: però
0: è anziano.
1: Se ha vissuto un colpo basso, si deve vendicare.
0: Si è presentato sul posto con un sacchetto di carta in testa per non farsi riconoscere e armato di un bastone con il quale ha rigato alcune auto e squarciato degli pneumatici.
1: È impazzito.
0: Le auto della moglie e dell'ex moglie a questo punto, sì, e del compagno, non dell'amante, perché già si erano lasciati, capito com'è? Lui proprio non l'ha accettato. Un'operazione che almeno nelle intenzioni avrebbe dovuto restare nell'ombra.
1: Però
0: il problema è che se vai a fare questa roba, ora io non sono del mestiere, però aveva un sacco in testa, hai presente quelli del pane che vedi nei film? Quello lì.
1: Quindi non vedeva, perché non è
0: esatto. Che è successo? Peccato che la tecnologia ha giocato contro di lui, perché le telecamere di sorveglianza nella zona hanno ripreso tutta la scena e lui durante l'azione, in un movimento maldestro, gli è scivolato il sacchetto, ok? E quindi si è fatto vedere dalle telecamere. Quindi i carabinieri hanno analizzato i filmati, identificato il responsabile, recuperato anche l'oggetto utilizzato per danneggiamento, quindi alla fine manco l'aveva nascosto bene, cioè butta,
1: perché non vedeva,
0: può darsi, perché poi torna, cioè si vede che gli cade il sacchetto e se lo rimette nel video.
1: Chiaro,
0: oramai, voglio dire, vabbè, la morale di tutta questa storia non esiste, secondo me.
1: No, la morale è perdonare, anche se poi non fai pace con quella persona, però perdonare è fondamentale.
0: Io avrei detto un'altra cosa un po' più, insomma, che forse non è molto legale, e cioè che se state pensando a un piano segreto, forse conviene prima verificare che il travestimento sia fissato
1: ad hoc, fissato bene, soprattutto che sia un vero travestimento e non una busta del pane.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Scroll, playlist, scroll, buff, paso, tap tap, pim, audio a mamá, ja, ja, ja. Saltar anuncio, playlist, fueguito, paso, scroll, podcast, tap tap, pim, ja, ja, ja, ja. Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto

0: Il nostro genio della settimana di oggi, cioè della di questa settimana, non è un ladro ma quasi. Cioè un uomo di 78 anni che è arrabbiato con la moglie, l'ex moglie, non si è capito, insomma, si voleva vendicare e gli voleva danneggiare la macchina, c'aveva un bastone, insomma si è organizzato male, però, perché come maschera, per non farsi riconoscere dalle telecamere, ha utilizzato un sacchetto del pane che gli è scivolato e quindi poi l'hanno sgamato, eccetera eccetera eccetera.
1: Poi non ci hai detto come è finita la storia, però immagino
0: è finita che l'hanno arrestato.
1: Pensa se lui era stato tradito dalla moglie.
0: Sì.
1: Quindi lui è stato tradito. Si vendica e viene anche arrestato. Quest'uomo deve cambiare vita.
0: No, allora non è specificato che fosse stato tradito, però lui era un atto di gelosia, questo è poco ma sicuro.
1: Vabbè, amico
0: la,
1: mio,
0: la
1: cambia
0: donna
1: paese.
0: In questione era l'ex moglie. Sì. E ora capisco perché t'ha lasciato, amico mio.
1: Sì, diciamo, cambia paese, vai in Giappone, vai a fare collezione di manga in Giappone.
0: Mi
1: vai.
0: Sono fatta un'idea. Davide ci scrive: praticamente si è travestito da rapinatore dei cartoni animati e poi si è smascherato da solo. Le telecamere ringraziano. No, ma tra l'altro c'è il video sul web, andatelo a cercare, fa ridere. Basta scrivere 78enne di Torino.
1: Ah, lo cerco allora. Sì.
0: Il sacchetto in testa poteva anche funzionare, ma evidentemente non era previsto il colpo di scena del vento. Beh, sì, ma poi
1: no,
0: ma più che altro io fammelo rivedere perché non mi ricordo. Il sacchetto in testa con i buchi agli occhi, tipo fantasma, tipo il travestimento da
1: anche perché se non fai i buchi come vedi? Scusa, è come la cosa del Pandoro.
0: Come si chiama quel bravo? Oppure come si chiama quel DJ che ha la maschera, non mi ricordo, che c'ha un cubo in testa.
1: Liberato.
0: Ah, è un DJ.
1: Non è liberato.
0: Boh, non lo so, vabbè. E poi abbiamo lui è stato arrestato. Giulia dice: a 78 anni c'è chi coltiva l'orto e chi organizza missioni segrete degne di un film comico. Finite però molto male, Giulia, sono d'accordo con te. Hai trovato il video?
1: Eccolo.
0: Veramente?
1: Sì, sì. Su.
0: Che ne pensi?
1: Il social.
0: Impressione
1: comunque,
0: a caldo?
1: Più che busta. Non è busta del pane, sembra la busta del. Sembra una busta per fare shopping, guarda che roba. Guarda che roba.
0: Ah, se la tiene con le mani.
1: No, ma il video, se la tiene con una mano si tiene
0: allora,
1: la busta. Guarda
0: cercare.
1: Che c'è. Con una mano si tiene la busta, con l'altra il bastone. Però a un certo punto, per fare il danno, smette di tenersi la busta e quindi con entrambe le mani usa il bastone
0: quindi
1: contro le mani.
0: Ma non c'ha manco i buchi tipo maschera. Guarda
1: no,
0: da sotto.
1: Sei un posso dire, sei un cretino.
0: Sì.
1: Guarda, faremo anche con Torino.
0: Sì, bravo, Liam
1: il cretino di Torino.
0: Esatto.
1: Porca miseria.

0: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Bene, dopo Liam, che non si chiama così, che abbiamo rinominato Liam il cretino di Torino, è il momento tra poco di andare alla nostra rubrica conclusiva, la nostra preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi, attenzione ragazzi, e le bio dei siti di incontri.
1: Non vedo l'ora.
0: Olè.
2: Radio Calima. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
6: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
7: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
6: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
7: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
6: Centro commerciale La Gran Manzana.
7: Tutto quello che vuoi.

0: Come vi accennavo a inizio puntata, tra poco ci addentriamo sul viale dei casi umani per quanto riguarda le bio, non è vero? Alcune sono anche carine, le bio dei siti di incontri, quindi tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le bio dei siti di incontri.
1: Non vedo
0: che
1: l'ora.
0: Altro aggiungere?
1: Che io non vedo l'ora di sentirle.
0: Che bio non vedo l'ora.
1: Che bio...
0: Oh mio bio!
2: Calina!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta a un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un nuovo duro colpo al presidente Trump, bloccando il tentativo di abolire lo ius soli automatico per i figli degli immigrati privi di documenti o con visti temporanei. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno a Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, la polizia ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Il tennis ora, terza giornata di match a Wimbledon. Oggi torna in campo il campione in carica Jannik Sinner, che sul centrale affronterà il portoghese Borges. La giornata vedrà in campo anche Djokovic contro Tsitsipas e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone, interrotto ieri per oscurità. Per ora è tutto, a più tardi.

0: tempo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Le bio dei siti di incontri sono le protagoniste del nostro capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Caro Alo,
1: sono prontissimo.
0: Non parliamo di ora, per carità, però nella tua lunga vita, più lunga della mia sicuramente, hai, immagino, usufruito dei siti di incontri.
1: Guarda, lo sai. Allora, io a un certo punto ero single, convinto da un mio amico. Non mi sono mai piaciute le app di incontri, perché io vado in un locale e mi piace interagire. Mi piace andare proprio dal vivo. Mi piaci, ti fermo, dico.
0: Così, se fa la figuraccia.
1: Sì, prendo il 2DP, che ma a me non interessa, poi tra i villaggi. Però, convinto dal mio amico, ho detto, vabbè, fammele provare le app di incontri. Io non sono mai riuscito a rimorchiare con le app di incontri. Però nella mia bio avevo scritto tipo salti in banco peperino, una cosa del genere. Salti in banco con me ridi tanto, una cosa del genere.
0: Ah, guarda, io non ho mai veramente utilizzato le app di incontri, però una volta uscivo con uno che era iscritto a un'app di incontri e la sua bio era tipo mangiamo, beviamo e poi vediamo, una cosa del genere.
1: Ah, ecco.
0: Era
1: sì, quella è carina.
0: Mangiamo,
1: dai,
0: beviamo
1: carina.
0: E poi vediamo, subito, così, allusioni al post cena. Allora, andiamo alle bio che ho trovato sul mondo del web.
1: Vai.
0: Allora, milionario, bello, talentuoso e carismatico. Questo è Brad Pitt, io sono Elia.
1: Bellissima, bellissima.
0: Poi abbiamo, saranno due appuntamenti in uno, il primo e l'ultimo, e non per scelta mia.
1: Mamma mia, dai, un po'
0: belle queste. Vivo come mamma mi ha fatto, contro la mia volontà. Merito una possibilità, fossi in te me la darei. E poi mi darei anche una possibilità.
1: Grande, questa è, questa è bella.
0: Mai stato in galera, ho finito le skills. E comunque ad oggi è importante. Fare sex? No, baby, io faccio senso. Cioè, lui ha scritto, sì. Fare sesso? No, io faccio senso.
1: Ok.
0: Questa un po' meno carina.
1: Sì.
0: Non so fare la carbonara più buona di Roma, ma sono grasso lo stesso.
1: Bene.
0: Io ci avrei aggiunto e ho il crociato intatto.
1: Sì.
0: Ti va di fare luna mentre io faccio bear per cantare addio, addio, amici, addio? Questa cheat non l'ho colta.
1: Addio, luna, addio, amici, addio. Però se è il cartone, no?
0: Ora ho capito.
1: Ora non so se l'ho cantata.
0: Come l'ho presa? Bene. Continuiamo con tu sei single, io sono single. Sai cosa significa? Nessuno ci vuole. Ma qua proprio si gioca sulla disperazione.
1: Ma alcune sono tristi, però, disperate.
0: Desideroso di essere qui quanto Mattarella al Quirinale.
1: Allora non ti iscrivere, però.
0: Costretto dall'amico.
1: Ti hanno costretto. Tipo me.
0: Due motivi per uscire con me. Uno, perché saresti quella bella. Due, per favore.
1: Però gentile, carino, cortese.
0: Sì. Ci si può divertire anche senza bere, scrive nella sua bio. Sì, tu con me puoi bere anche senza divertirti. Madonna mia, cioè, ma partite proprio.
1: Ma sono molto triste.
0: È una tecnica.
1: Non lo so, ma funziona. Che tristezza.
0: Sempre sullo stesso filone. Michelangelo fece la pietà a 24 anni. Io a 27 la faccio ancora.
1: Carina.
0: No,
1: abbassi, diciamo,
0: le aspettative.
1: Cioè, meglio questo di dire sono figo, sono bello, ma stai calmo.
0: Secondo me è una tecnica. Sì.
2: Radio Calima.

0: something I want to talk about.
1: Bene, mi avete fatto venire voglia di iscrivermi a un'app di incontri. No, non è vero, assolutamente.
2: No, però ti viene voglia carine. Proprio l'esatta voglia opposta, esatto. Ovvero secondo me di non iscriverti mai.
1: Spulciarle, secondo me, alla fine è comunque divertente. Dai, sì. C'è sta gente proprio convinta. Bene, salutiamo tutti gli amici delle app di incontri. E noi invece ci incontriamo, non dal vivo, sempre in virtuale, ma non con l'app, sulla radio. Quindi vi aspettiamo sulla radio, sopra.
2: Proprio sulla.
1: Sopra.
2: Non dentro sopra la radio, nemmeno sotto, sopra.
1: Sopra la radio. Domani con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E domani con Alessandra Bellotti, sopra la vostra radio.
1: Sopra. Qui al Comedy Radio Show. Anzi, sopra
2: il Comedy Radio Show. Sopra la radio, la Bellotti campa. Sotto la radio, la Bellotti crepa.
1: Perfetto.
3: Calima.

0: bentrovati, buon mercoledì 1 luglio con il GR delle buone notizie. Ogni tanto fa piacere che l'Italia sia prima in classifica per luoghi virtuosi, uno di questi è l'aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci a Roma, classificato miglior aeroporto europeo nella classifica degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. L'aeroporto vincitore, il Best Airport Award 2025, è stato annunciato ad Atene durante la 35esima Assemblea Generale di ACI Europe, l'associazione internazionale che rappresenta oltre 500 aeroporti in Europa e che premia tutti gli anni l'eccellenza degli scali europei. Stop al fumo sulle spiagge di Pesaro, con multe che possono arrivare anche fino a 500 euro per i trasgressori. Il divieto si protrarrà per tutto l'anno e l'obiettivo è di evitare mozziconi lasciati sulla sabbia dai fumatori e di proteggere l'ambiente marino. Prima il divieto era solo di 5 metri dalla battigia e 200 metri dalla riva lungo le spiagge comunali, ma ora si estenderà su tutta la spiaggia, quindi anche dove ci sono gli ombrelloni e le passerelle. Un risultato senza precedenti per Just the Woman I Am: la 13esima edizione supera le 34.800 donazioni a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Cittadini, associazioni e sostenitori hanno preso parte alla corsa camminata non competitiva di 5 km con l'obiettivo di sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. L'iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e sentita, confermandosi un appuntamento solidale di rilievo per la città. Musica: il fenomeno Pitbull non è mai stato così attuale, nonostante siano passati anni dai suoi successi storici. Mr. Worldwide è tornato prepotentemente virale, trasformando i suoi concerti in veri e propri raduni di stile. E ora l'attesa per rivederlo dal vivo in Italia sta finalmente per finire. Armando Christian Perez, meglio conosciuto come Pitbull, ha ufficializzato il suo ritorno nel nostro paese con l'unica tappa italiana del tour I'm Back. L'appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre 2026 a Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino.

0: occlusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44. Da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso, ti aspetta. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano e dalla console. I carabinieri della compagnia del Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni accompagnata dalla madre era risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola non è in pericolo di vita, ma rimane sotto osservazione. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un deciso miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
7: Gustavo.

lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Oggi è mercoledì 1° di luglio, diamo il benvenuto secondo me a uno dei mesi più belli dell'anno. In primis perché per molti di noi magari saranno i mesi delle ferie e poi perché possiamo andare al mare, c'è caldo, non so quanti di voi saranno team estate, ma tra poco partiamo con l'agenda. E poi arriva il momento dei proverbi e ce n'è uno che è perfetto per il mese di luglio. Quando arriviamo stanchi, abbiamo lavorato tanti mesi e quindi potremo dire di aver sudato 7 camicie se non di più. E poi arriviamo come sempre alla tavola di questo 1° luglio. Secondo me c'è un frutto che rappresenta perfettamente l'estate italiana. Parliamo dell'anguria. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi, quindi noi siamo pronti a partire.

Diamo il via ufficialmente a questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Oggi è mercoledì 1° di luglio, quindi diamo il benvenuto a questo mese, secondo me uno dei più belli dell'estate, ma comunque dell'anno sarò di parte perché sono nata in questo mese. E quindi andiamo a vedere un po' di date. Partiamo con l'agenda di questo 1° di luglio. Torniamo al 1903, perché esattamente oggi, un bel po' di anni fa, parte la prima edizione del Tour de France. 1979, sempre il 1° luglio, invece entra in vigore il primo Walkman Sony, rivoluzionando da quel momento in poi il modo di ascoltare la musica. Abbiamo tutti in mente l'immagine di quella persona col Walkman. Io appartengo agli anni 2000, cioè sono nata negli anni 2000, e probabilmente ci sarà qualcuno che l'avrà testato in prima persona. Passiamo invece al 2002, perché nasce la Corte Penale Internazionale, e poi oggi, per tutti gli amanti di questo genere, la Giornata Internazionale del Reggae. Andiamo invece con un po' di compleanni nati sotto il segno del Cancro. Oggi è il compleanno di Marco Carnasecchi, calciatore italiano, portiere dell'Atalanta e della Nazionale. E poi tanti auguri anche a Lodo Guenzi, cantautore, musicista e attore bolognese noto per essere il frontman dello Stato Sociale. Ricordiamo anche che oggi nel 1945, quindi 1° luglio, nacque Daniele Dublino, attore noto per aver recitato in diversi film, commedie e soprattutto cult italiani degli anni 80 e anni 90. Ci sono anche dei santi del giorno che dobbiamo ricordare oggi, perché oggi è Sant'Aronne, personaggio biblico, fratello maggiore di Mosè, primo sommo sacerdote dell'Antico Testamento, ed è anche da qui che proviene il nome americano Aaron. E poi abbiamo il proverbio del giorno, che oggi è: chi va piano va sano e va lontano.

arrivano i vostri messaggi, cari amici, che sono come sempre tanti. E io oggi ne ho scelti due in particolar modo. Partiamo da quella di Martina, che ci dice: quando avete detto che oggi è la giornata del reggae, mi è venuto in mente mio zio. D'estate metteva sempre Bob Marley in macchina, finestrini giù e via verso il mare. Oggi, 1 luglio, infatti, mi torna in mente quel profumo di sale. Eh sì, Martina, hai ragione. Tra l'altro, a parte Bob Marley, ci sono tanti altri artisti e alcuni di questi artisti della scena internazionale anche del reggae sono proprio italiani. Io non lo sapevo, l'ho scoperto qualche tempo fa. Passiamo invece al messaggio di Enzo, che dice: sentire il nome di Carnasecchi mi ha fatto sorridere. Mio figlio fa il portiere nelle giovanili e lo guarda come modello. Vorrei ben capire, Enzo. E continua: appena l'avete nominato alla radio, subito mi ha detto: papà, hai visto? Ne parlano anche loro. E beh sì, noi oggi ricordiamo il suo compleanno e facciamo a lui, ma come anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, tanti tanti auguri, ovviamente a una piccola cerchia, quelli che fanno il compleanno oggi. Quindi auguri da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, cari amici, e andiamo nel mondo dei proverbi e dei modi di dire all'italiana, perché ce n'è uno che è perfetto per l'estate, ma è perfetto anche perché fa tanto, tanto, tanto caldo e siamo arrivati a un punto dell'anno in cui siamo stanchi e soprattutto le vacanze sono sempre più vicine, speriamo. Parliamo del modo di dire sudare sette camicie, perché in questi giorni forse di camicie ne abbiamo sudate anche otto. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
5: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriva il momento di parlare di proverbi e modi di dire. Ce n'è uno che secondo me è perfetto per l'estate. Sudare sette camicie. È un'espressione questa che ci fa tornare indietro nel tempo. Torniamo al mondo contadino perché è proprio lì che nasce questo proverbio, quando i contadini lavoravano nei campi e davvero si cambiavano la camicia più volte al giorno. Sette non è il numero preciso, ma è un numero italiano che noi per convenzione abbiamo identificato, e quindi questo 7 va a significare che le camicie cambiate sono tante, anche perché poi suona bene, avessimo detto cambiare 10 camicie, 12, 13, 14, e quindi luglio è il mese perfetto per utilizzare questo proverbio, ma in realtà c'è un significato più bello e più profondo alle volte, perché sudare 7 camicie vuol dire impegnarsi, metterci fatica, costanza, testa. È quello che dici quando hai lavorato tanto per ottenere qualcosa, un esame, un progetto, conquistare anche qualcuno, perché no, una giornata complicata anche portata a casa. Ed è un modo di dire che racconta l'Italia, un paese che suda sì, non solo per il caldo, ma che ce la mette tutta per farcela. Quindi oggi che siamo arrivati al primo di luglio, dopo tanti mesi di lavoro, gennaio, febbraio, marzo, poi la primavera, per arrivare a questo periodo e anche alle ferie, ne abbiamo sudate di camicie, anche più di sette forse.

0: Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma in Venezuela. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie. Un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni. Salvato anche un 12enne. Sono 16 invece i morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani. Lorenzo denoto la Farnesina. La donna era stata portata in una stazione di polizia questa notte. L'italiana è coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano. Secondo le prime informazioni, la convocazione sarebbe legata a un provvedimento di un giudice che avrebbe disposto un incontro tra la figlia di 3 anni dei due e il padre. Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino, dove incontrerà il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. Intanto, a partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno 2. La causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Il tennis oggi a Wimbledon, riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.
4: Ría Vol.

sapete come trovarci e sapete soprattutto dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, siamo il programma che parla interamente in lungo e largo d'Italia e oggi ci siamo soffermati su un proverbio che è perfetto per il caldo che fa, ovvero sudare sette camicie. Ha un significato che va al di là delle banali e più semplici temperature, ma significa sudarsi veramente qualcosa. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, io però ho scelto quelli di Valentina e Riccardo che saluto. Allora, Valentina dice: quando hai detto sudare sette camicie mi è venuto in mente mio nonno. Lavorava in officina e ne portava sempre una di ricambio nello zaino. Diceva che d'estate non c'era dignità che tenesse, solo caldo e lavoro. Hai ragione Valentina, secondo me ognuno dovrebbe portare, date le temperature, quindi qui andiamo un po' fuori dal proverbio, dovrebbe portare con sé sempre una maglietta di ricambio. Io sinceramente non me la ricorderei mai, però qualora lo facessi sarebbe molto utile. Riccardo invece dice: io oggi ne ho sudate almeno 3 solo per arrivare in ufficio, però è vero quello che avete detto, a volte sudare 7 camicie è anche una soddisfazione. Stamattina ho chiuso un progetto che mi portavo dietro da mesi. Bravo Riccardo, e dopo aver portato a casa il progetto adesso si va in ferie, perlomeno a breve spero.

0: L'estate è iniziata già il 21 di giugno, ma secondo me il mese che meglio veste i panni di questa stagione è luglio e poi successivamente anche agosto. Ed è proprio per questo che arriviamo al momento di andare a tavola, di sederci, perché arrivando alla frutta ce n'è uno che rappresenta perfettamente questo mese e ovviamente anche l'estate. Parliamo dell'anguria, l'anguria italiana, che è una delizia per le nostre cene, pranzi, ma anche per un piccolo spuntino pomeridiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
5: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
6: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
5: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
6: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
5: Centro commerciale la Gran Manzana.
6: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

arriviamo quasi addirittura d'arrivo di questo mercoledì primo di luglio insieme. Beh, abbiamo inaugurato al meglio questo nuovo mese, il settimo del 2026, e vi portiamo a tavola. È il caso di dire che siamo arrivati alla frutta, perché c'è un qualcosa che arriva per ultimo in tavola che rappresenta perfettamente, secondo me, l'estate italiana. Stiamo parlando della meravigliosa anguria, perché io non so voi, ma ne vado matta. È fresca, è buona, è facile da mangiare, un po' come le ciliegie, potremmo dire lo stesso per l'anguria. Una fetta tira l'altra. E poi è un frutto che ha una storia veramente molto bella, perché arriva dall'Africa, attraversa secoli e deserti e diventa il frutto perfetto per il caldo mediterraneo. Non a caso, infatti, i contadini la chiamavano la borraccia della natura, piena d'acqua, piena di zuccheri, piena di vita e soprattutto buonissima. E c'è una cosa che solo chi vive in Italia capisce davvero, che l'anguria non si mangia soltanto, cioè sì, ma si condivide nei contesti familiari, a fine cena con la famiglia. È un frutto quasi sociale, la porti anche al mare, si mette in mezzo al tavolo, anche perché l'anguria è bella grossa, poi dipende da chi la vende, magari per strada nei piccoli centri, si trovano quelle belle, rosse, grandi, ai supermercati sono un po' più piccole e soprattutto costano. E poi c'è il rito più bello che riguarda l'anguria, non è un vero e proprio rito, però quante volte vi è capitato di scegliere una fetta piuttosto che un'altra a seconda del colore? Io scelgo sempre quella che è più rossa. Comunque l'anguria è quasi democratica, perché non ha età, non ha orari. Attenzione, forse mangiata prima di cena potrebbe essere un problema in quantità eccessive, lo dico per esperienza personale, però adesso che è arrivata l'anguria, adesso che possiamo mangiarla in tavola, adesso sì che è estate.

0: appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Io vi ringrazio come sempre e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì, quando saremo già praticamente a metà settimana. Nel secondo giorno di questo luglio 2026 ci sentiamo domani qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! Verdi,

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1979!

0: ci sei?
1: Ci sei? Sì, io ci sono, ci siamo tutti, buongiorno. Eccoci, buongiorno.
0: No, perché non ti ho visto fino agli ultimi tre secondi, ero preoccupato, ho detto che fine ha fatto Barbara Massaro? C'è,
1: io lo faccio per farti stare giovane, buongiorno Roby, buongiorno.
0: Capito. Ma il problema è che vorrei restare giovane, ma ogni colpo lo sai che può incidere, un giorno mi troverai, no? Che quando partiamo con la trasmissione...
1: Così. Tipo zero calcare, tipo
0: esatto, morto, perché non ce l'ho fatta a preparare tutto. Buongiorno a tutti, questa è Calima de Magnana, questa ovviamente è la voce di Roberto Brandolini, dall'altra parte, nell'altra isola c'è la nostra Barbara Massaro da Fuerteventura. Com'è? Come si sta? Fa caldo anche lì? Qui si schiaffa?
1: Fa caldo, andò.
0: Fa caldo, andò, se parte, 3, 2, 1, via!

0: Senti, secondo te è grave che io ultimamente sto canticchiando tutte le canzoni dell'estate che trasmettiamo, eccetera? Cioè, è questo un sintomo di invecchiamento precoce, ancora ulteriore a quello che già sta succedendo, oppure semplicemente le canzoni dell'estate di quest'anno sono carine? Non lo so.
1: Ma secondo me sono carine effettivamente quelle di quest'anno, insomma, a parte alcune che non riescono ad andarmi giù, però insomma sono orecchiabili e non troppo, come dire, troppo tormentoni. Io non amo quelle che poi ti restano in testa per tutto il giorno se le senti tre strofe, insomma non sono così tanto devastanti, sono carine, dai.
0: Va bene, insomma, sei stata diplomatica, non mi hanno mai dato del matusone.
1: No.
0: Allora, prima notizia di oggi, vediamo un pochettino di partire bene, che oggi c'è veramente bisogno di una buona notizia all'inizio. Ce l'hai?
1: Sì,
0: bello.
1: Una notizia. Diciamo che iniziamo parlando di obesità, no? Ecco. Che l'obesità pare un problema, insomma, che riguardi soprattutto l'America, insomma, i paesi dove i grandi obesi effettivamente sono particolarmente,
0: diciamo, i paesi occidentalizzati sono quelli che hanno più problemi di obesità, perché mangiano peggio, mangiano troppi hamburger, patatine, schifezze varie, eccetera.
1: Esatto, però diciamo che si può fare qualcosa, insomma, al di là di cercare di avere una dieta più sana. Insomma, in questo senso le Canarie stanno cercando di fare un monitoraggio, insomma, cercando di gestire in prima linea questa patologia, per cercare di capire come farla, anche perché ricordiamolo che al di là del danneggiamento alla loro stessa persona, insomma, parliamo dei grandi obesi, ovviamente è un problema in qualche modo che coinvolge anche la salute pubblica per quanto riguarda i costi poi della gestione di questo genere di patologie. Quindi stanno cercando di fare quello che è una sorta di registro pionieristico, diciamo così. L'obiettivo è quello di introdurre proprio dei sistemi di monitoraggio e tracciamento efficaci per frenare l'avanzata del sovrappeso e dell'obesità per la popolazione locale, perché insomma da queste parti effettivamente l'obesità in qualche maniera si vede, ecco.
0: Si vede tanto. Purtroppo bisogna dire che qui alle Canarie una cosa che quasi tutti poi notano quando vengono qua, che c'è una percentuale di gente sovrappeso decisamente molto molto molto alta, e questo ne va poi a discapito non solo della salute, ma, come dicevi appunto tu, anche dei costi per gestire la salute di tutte queste persone, no?
1: Pensate che addirittura il costo complessivo legato alla gestione dell'obesità nelle isole ha raggiunto i 327 milioni di euro, un carico evidentemente decisamente forte, insomma, per le nostre povere isole che già fanno fatica a gestire le cose normali. Quindi insomma vediamo questo registro in che modo agirà, in che modo potrà in qualche maniera cercare di...
0: Tanto è sempre uguale la situazione quando uno decide che vuole un pochettino mettersi in riga, no? Dimagrire, andare in palestra, è sempre da lunedì.
1: Esatto. Beh, pensa, guarda, ti racconterò una cosa divertente, poi la chiudiamo qui. In Giappone, che diventa uno dei miei punti di riferimento per quanto riguarda gli esempi virtuosi, esiste una festa molto molto importante che si svolge esattamente il 30 giugno, cioè ieri, ed è la festa di metà anno. Si passa simbolicamente attraverso un cerchio fatto di erba, di paglia, di serpaglia, insomma, e con questo passaggio di metà anno in qualche modo si saluta la prima metà dell'anno e si inaugura la seconda metà. In qualche si cerca un po' di prosperare per quanto riguarda l'estate, per quanto riguarda il buon tempo, eccetera eccetera. Ed è interessante proprio la filosofia del fatto che da quelle parti non si inizia tutto il lunedì, ogni momento è buono per reiniziare, anche a metà di una cosa, anche a metà della settimana, anche a metà dell'anno.
0: E comunque questa tradizione non funzionerebbe qui alle Canarie, perché secondo me molta gente non passerebbe dentro il cerchio.
1: Esatto, sicuramente. Ma poi qui, cioè, non è tanto una questione di volontà, è che finisce la Vergine, inizia il Santo, finisce il Santo, c'è il carnevale e poi ciurro di Pasqua
0: e
1: poi
0: sono sempre lì a mangiare, cioè, dall'inizio alla fine, è sempre un magna magna, come si dice, no?
2: Radio Calima. Radio Calima.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: con Be Mine su Radio Calima. Allora, naturalmente alle 11.35 ci collegheremo con Tenerife, dove c'è il nostro Valerio Capasso, per parlare di mondiali 2026. Tu li stai un po' seguendo questi mondiali oppure proprio no? Il minimo indispensabile per quello che serve a livello ovviamente di giornalistico.
1: Devo essere sincera che un po' con Valerio, che è questa telenovela un po' day by day, siamo particolarmente aggiornati, sia io e te, devo essere sincera, che mai come quest'anno, insomma, sto tenendo il filo della situazione. Francia, almeno sapere un po' come va a finire, poi guardare le partite anche meno, però almeno so chi gioca e quando, e poi il giorno dopo dico, ma allora è finita così, so chi è la favorita, chi non è la favorita, insomma sono informata,
0: ecco. Siamo informati e anche un pochettino più in forma per quanto riguarda ovviamente quello che sta succedendo in questi mondiali. Comunque confermo il fatto che c'è tanta gente adesso, forse era un problema principalmente delle prime parti dei mondiali, che c'erano un po' gli stadi che non erano super pieni. Adesso ho visto delle immagini anche nella giornata di ieri, delle partite con questi stadi completamente pieni di gente, quindi meno male, almeno quello è un problema che si è risolto bene.
1: Avevano bisogno di due soldini in più negli Stati Uniti. Vabbè, detto questo,

0: stavo leggendo insomma un po' questa cosa qui, perché ne abbiamo parlato diverse volte in questi giorni, anche se non mi sbaglio anche ieri abbiamo citato insomma questo nuovo discorso, questo discorso del nuovo dazio su la fast fashion, su insomma su tutto quello che riguarda quello che arriva da fuori dall'Unione Europea per quanto riguarda i piccoli pacchetti. Entra oggi in vigore insomma questo nuovo dazio di 3 euro che riguarda soprattutto i grandi colossi insomma da cui insomma si compra più di sovente, però in realtà riguarda un po' tutti coloro che producono appunto fuori dai confini della UE, che riguarda appunto un dazio da 3 euro. Allora volevo spiegare brevemente in che cosa consiste, nel senso che non è che se si comprano 5 magliette tutte uguali su ogni maglietta si ha come dire il dazio di 3 euro.
1: E sulla spedizione?
0: È sulle lì, cioè nel senso se compri una maglietta, un ombrello e un portapenne sono 3 concetti, 3 linee tariffarie differenti e il dazio è applicato su ogni linea tariffaria, okay. Così viene chiamato. E quindi se prendi cioè robe tutte di vestiti nello stesso ordine, per intenderci, il tuo unico dazio sarà di 3 euro. Se compri tutte cose della cucina, eccetera, eccetera. E in più questo dazio non viene in termini pratici, in teoria applicato sul consumatore finale, ma viene applicato, viene dato al grande come si dice al produttore, quindi è il produttore che deve pagare questo dazio di 3 euro. Però ovviamente quello che si pensa è che i grandi marketplace poi alzeranno le tariffe per far rientrare questo dazio interno poi sulle tasche del consumatore ultimo, perché effettivamente poverini, a loro mancano 2 soldini per
1: questo. Quindi questo è molto da chiarire, perché io invece avevo capito che poi alla fine il cosiddetto dazio l'avrebbe pagato l'utente finale, diciamo che lo paga il produttore, poi ovviamente il produttore si rifarà alzando la tariffa per farlo comprendere da questo punto di vista. Comunque alla fine secondo me ci andremo sempre a rimettere noi.
0: Beh, questo voglio dire in generale. Quindi insomma mi sembrava duopo chiarire, visto che proprio da oggi entra in vigore. Diciamo che per il momento trattasi di linea transitoria per capire un po' come verrà presa e poi vedremo se verrà istituzionalizzato, insomma se ci saranno gli effetti desiderati.
1: Ma scusa, ma per quale motivo uno, non so, deve comprare per esempio lo scopino del cesso, scusa tanto per perché lo deve prendere su Temu? Non può andare al negozietto lì o da Mercadona o al supermercato e comprarlo lì? Solo
0: ma
1: perché
0: ci sono quelli così carini.
1: Cap- cap- cap-

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessie Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata oggi e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Da oggi si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Si allenta gradualmente la morsa sull'Italia, oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno solo 2, la causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione entro oggi. Per ora è tutto, a più tardi.

0: 1994.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: Michele Zarrillo con 5 giorni. Adesso Zac e Teio premo un pulsante, siamo in diretta anche social perché alle 11.35 o giù di lì, siamo leggermente in ritardo oggi, c'è l'appuntamento per parlare dei mondiali e come sempre ci colleghiamo con Tenerife, esattamente con la Laguna, dove c'è il nostro Valerio Chepasso. Buongiorno Valerio, ben arrivato su Radio Calima.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Sì, ogni tanto, ecco, bravo, sistema la...
2: altrimenti... ogni tanto affoga,
0: vediamo solo gli occhi, no? che spuntano dallo schermo.
1: Dipende da come apro il PC si imposta.
0: certo. Allora Valerio, siamo qua, come di questo mercoledì 1 luglio, inizia insomma il mese di luglio. Quanto manca alla fine dei mondiali, tanto per essere chiari? C'è una data di fine 19 precisa?
1: Giorni. 19 dovrebbe giorni. Essere il 19. Oggi è il primo degli ultimi 19 giorni del mese.
0: Bene, quindi in qualche modo insomma siamo addirittura d'arrivo, abbiamo superato credo il giro di boa, no? Quindi possiamo andare,
1: sì,
0: assolutamente.
1: 104 partite ne abbiamo già giocate quasi 80, quindi siamo a 3/4 di mondiale praticamente.
0: Bene, Valerio, insomma le ultime 24 ore che cosa hanno portato di grosse novità nel panorama di questa competizione così tanto seguita? Io addirittura mi sono ritrovato ieri, pensa tu, no, non ho resistito più di 10 minuti a guardare qualche pezzo di partita, quindi per dire, cioè alla fine appassiona e devo dire che ci sono anche delle belle immagini da questo punto di vista, anche se ho visto tanta gente che si lamenta delle troppe interruzioni pubblicitarie, ma insomma essendo da quelle parti non si poteva pensare a altro da questo punto di vista.
1: Ma sì, diciamo che allora il mondiale in sé per sé alla fine va oltre l'evento sportivo, ci sono persone che non seguono il calcio ma alla fine il mondiale lo seguono perché un po' stai con gli amici e la famiglia, un po' per questo, un po' per quell'altro, alla fine dà anche un senso di identità nazionale, no? E magari paesi come il Messico ad esempio, che stanotte ha battuto l'Ecuador 2-0 tra mille polemiche, però comunque l'ha fatto. Il Messico al momento si trova con 8 gol fatti, 0 subiti, 4 vittorie su 4, stanno sognando in grande. E il Messico, che calcisticamente parlando è sempre stato emarginato, è sempre stato considerato una squadra di nicchia, diciamo sta riportando orgoglio anche a chi non segue il calcio, proprio per dire il mio paese sta andando in alto, quindi lo seguo. Cioè, diciamo che il mondiale penso non sia, cioè parlano i fatti, i risultati, è l'evento sportivo più seguito al mondo nella storia, la finale dei mondiali ha uno share di miliardi di persone, certo. Mentre per esempio il Super Bowl, che può essere uno dei più famosi, ne ha magari 600 milioni, non arriva al miliardo. Quindi
0: beh certo, in questo caso sai che il calcio americano, cioè il football americano, è ovvio che ha un tipo di pubblico che è molto locale, perché insomma noi per esempio come baseball o altri sport di questo genere non è che siamo estremamente preparati. Io per puro caso conosco un po' le regole del baseball perché quando ero piccolo mi sono ritrovato in una squadra a giocare per 6 mesi, ecco, perché poi alla fine ho detto anche no. Ok, però insomma qui fuori dagli Stati Uniti i loro sport sono meno famosi di quello invece che è una questione proprio mondiale del calcio, che veramente è proprio piace a tutti, no? È difficile trovare paesi dove in qualche modo il calcio non sia lo sport preferito.
1: No, anche in paesi in cui diciamo il calcio non è cultura base, come per esempio mi viene in mente parlando degli Stati Uniti, negli Stati Uniti, ma ad esempio anche una piccola realtà come Porto Rico, sono paesi che si dedicano molto di più al basket, al baseball, soprattutto Cuba e Porto Rico al pugilato, e invece negli ultimi tempi, vabbè, gli Stati Uniti ospitano il mondiale, lo stanno facendo bene, Porto Rico sta crescendo sempre di più come nazionale, quindi diciamo che il calcio sta piano piano diventando una necessità di espansione per tutti, proprio perché secondo me è anche il modo più facile dal punto di vista sportivo per dare voce al tuo paese, perché ad esempio io seguo il basket, però mi piace molto di più l'NBA che americana. Io per esempio il campionato o la nazionale, che ne so, brasiliana, non la seguo del basket come i mondiali o la Copa America eccetera.
0: Senti, invece a livello di partite appunto, che cosa è successo nelle ultime 24 ore di importante, e poi una leggera e veloce panoramica ovviamente anche di quello che si potrà vedere nelle prossime 24 ore.
1: Sì, abbiamo avuto come da protocollo, tra virgolette, le 3 partite giornaliere che Ricordo adesso gli appuntamenti sedicesimi, salvo la prima che fu Sudafrica-Canada, che si giocò solo quella in quella giornata. Poi ci saranno un setup di 3 partite per giornata, con il primo pomeriggio tendenzialmente la partita per esempio di ieri, che è stata Norvegia-Costa d'Avorio, è arrivato il trionfo della Norvegia quasi in extremis, oserei dire, dopo una partita comunque molto combattuta. Al gol di Nusa, un gol incredibile del norvegese, risponde Amad Diallo della Costa d'Avorio con un gol altrettanto più bello, e poi alla fine all'85esimo la classica fase offensiva, azione offensiva della Norvegia conclude la partita. Per me il risultato un po' immeritato, la Costa d'Avorio meritava un po' di più, secondo me era una classica partita da supplementari, battaglia fino all'ultimo sangue, poi ci vediamo ai rigori, perché sono state due squadre che si sono giocate tutto e l'hanno fatto bene, quindi è stato molto, diciamo, io tendenzialmente ai mondiali tendo ad andare sempre con le sudamericane e le africane, perché sai, riesco ad empatizzare un po' di più con quei popoli che magari attraverso il calcio riescono ad avere un po' più di voce nel mondo, e quindi mi dispiace sempre che escano, soprattutto così. E stesso discorso vale per l'Ecuador, che è uscito col Messico 2-0, e poi tra le due partite c'è stata la Francia con l'appuntamento serale, che ha praticamente strapazzato in poco tempo la Svezia, 3-0 netto, con Mbappé che fa doppietta e si porta un gol da Messi per il record storico, quindi siamo lì, battaglia all'ultimo gol. E poi la Svezia ci ha provato, ma ecco, contro una Francia che, come già detto varie volte, se prendiamo solo i migliori giocatori che sono rimasti a casa della nazionale francese, sono una potenziale vincitrice del mondiale. E invece, come appunto detto, la Francia infatti si affida a Mbappé, a Barcola, e poi tra l'altro il pallo lì sta ancora tremando a New Jersey, perché una rovesciata di Olise da praticamente fuori area ha scheggiato il palo pieno. Se fosse entrata staremmo parlando del gol più bello dell'anno probabilmente.
0: Senti Valerio, allora una domanda che potrebbe essere pericolosa per te, attenzione, perché tu hai sempre esposto, se non erro, che tifi per la Colombia, no? Dicevi?
1: Certo.
0: Esatto. Sì, sì. E quindi sì. Saresti comportato se l'Italia fosse all'interno di questi mondiali? Chi avresti tifato? Vediamo un po'.
1: No, io tifo sempre Italia alla fine.
0: L'ho detta come una battuta, no? Per evitare che poi tu non possa uscire di casa a Tenerife, visto che sono tanti gli italiani che poi
1: no, ma anche perché molti italiani qui tendenzialmente neanche sono molto seguitori del calcio, come ho visto comunque, non, però in generale io tifo sempre l'Italia, però visto che non c'è, cerco di trovarmi sempre la mia squadra. Ecco, la poi squadra. È chiaro, come feci nel 2022 che tifai per l'Argentina, per Messi, quest'anno tifo la Colombia, e ovviamente se si fossero affrontate Argentina ed Italia avrei tifato Italia, però ecco, se avesse vinto l'Argentina non mi sarebbe dispiaciuto tantissimo, perché provo un amore per Messi che proprio dal punto di vista calcistico che mi porta a, non mi può mai portare ad arrabbiarmi per una sua vittoria, anche se contro la mia stessa squadra, la mia stessa nazione.
0: Bene, invece per quanto riguarda velocemente le partite che si possono vedere oggi?
1: Sì, oggi come detto ci sarà l'appuntamento trittico, no? Questo triangolare di 3 partite, con si inizia alle 5 canarie, 6 italiane peninsulari, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, quindi entra in scena un'altra africana che finora hanno fatto una grande figura ai gironi, poi per ora 2 su 2 sono cadute ai sedicesimi, ma vediamo se la Repubblica Democratica del Congo riuscirà a sovrastare gli inglesi. Poi alle 9 canarie, 10 italiane peninsulari ci sarà Belgio-Senegal, e anche qui un appuntamento per un'altra squadra africana che ha stupito, e io non vedo scontata la vittoria del Belgio, perché fatica molto, il Senegal invece spinge e c'è un giocatore di cui sono completamente innamorato, che è Pap Gay, che è un centrocampista fortissimo, quindi vediamo come andrà a finire. Poi a Luna Canaria, due peninsulari italiane, c'è l'appuntamento con l'host del torneo, quindi Stati Uniti, che ospiteranno la Bosnia. E sinceramente io penso che a me farebbe molto piacere se vincesse la Bosnia, seppur ci abbia eliminato, non per qualcosa, ma perché ho visto, diciamo, non so se qualcuno di voi ha potuto osservare, un servizio giornalistico di una giornalista negli Stati Uniti che alla notizia di dover sfidare la Bosnia ha detto: ah vabbè, ma questa è una passeggiata, io non so neanche vedere dove sta nella mappa la Bosnia. Vabbè. E quindi diciamo che io capisco fidarsi della propria nazionale, però quando arrivi a denigrare, arrivi a quasi a scordare di dignità l'altra nazionale, non sei più una che crede nel tuo paese, ma sei una mancanza di rispetto assoluta. Come
0: vabbè, non tiriamo fuori questo argomento, perché se tiriamo fuori
1: no, certo, la mia era solo una prestazione calcistica, non c'entra niente il paese o la nazione.
0: Certo, no, perché ultimamente insomma, spesso e volentieri ognuno dice un po' come le cose che vuole, esatto, da quelle parti, quindi
2: c'è,
0: insomma,
2: il filtro, sembra che in molti abbiano perso la capacità di mantenere il filtro tra quello che il cervello gli suggerisce e l'opportunità o meno di esprimerlo al resto del pianeta, quindi direi che lasciamo agli altri.
1: La mia era una precisazione per quanto riguarda il fair play calcistico.
0: Bene, penso ricordiamo che il nostro Valerio Capasso, per ben due appuntamenti al giorno, uno al mattino alle 11.35 all'interno di Calima di Magnana e poi nel pomeriggio alle 16.35 invece con Michelangelo in Calima de Canarias in spagnolo. Bene, noi ci ritroviamo domani puntuali come sempre alle 11.35. Buona giornata Valerio, in gamba, ciao.
2: Ciao.
3: Radio Calima. En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí. Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconia.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand.

0: The Lazy Song, Bruno Mars. Anche questo era uno di quei brani che, il cui video è stato girato con una ripresa unica, quindi in questo caso tutto organizzato per non sbagliare ogni singola mossa, e sono stati bravissimi anche lì, tutto sincronizzato con i balletti, con quello che succede. Mi piacciono queste cose perché dietro a un video del genere c'è una preparazione, a volte, anche se sembra semplice, estremamente complicata invece, perché devi fare in modo che tutto sia perfetto dall'inizio alla fine, perché ogni volta che sbagli anche soltanto una cosa devi ricominciare da capo come cosa. Quindi va bene, le 11.56 su Radio Calima, abbiamo parlato a lungo di calcio, e adesso invece dove andiamo a parare prima delle news di mezzogiorno?
1: Parliamo di Longennials,
0: cioè?
1: È praticamente un termine che identifica gli over 65 che trasudano salute da tutti i pori, in pratica, nel senso che stiamo parlando di questa generazione di gente matura, voglio dire, perché parlare di anziani ormai non ha senso sopra gli over 65, perché la soglia di anzianità si è davvero spostata molto, però di gente che in qualche maniera ha cambiato un po' il proprio ritmo di vita, quindi vuole fare cose un pochino più tranquille, vuole vivere in benessere, vuole occuparsi dei suoi hobby, vuole dedicarsi all'awareness, e non c'è voglia più, eccolo lì, guarda,
0: ecco,
1: che carino.
0: Io sono il classico esempio di questa tipologia, anche se mi manca ancora un annetto, ok, va bene, okay, che ci prova ma non ci riesce. Questo è il problema.
1: Ecco, allora dovresti provare il co-living, il co-living, non il colino, il co-living, sì, senior. Sostanzialmente è questo settore di mercato che sta decollando tantissimo, dove si creano questi complessi, diciamo, abitativi, dove la gente, ognuno c'ha la propria casa sostanzialmente, non è che devi andare a vivere tipo RSA eccetera eccetera, però con degli spazi comuni dove poter condividere del tempo, dove poter dividere interessi, dove poter condividere anche know-how, cioè voglio dire, magari c'è quello che ti sa aggiustare, che ne so, il ferro rotto, e tu riparargli, che ne so, cucirgli i pantaloni, piuttosto che cose tecnologiche, non soltanto cose, diciamo così, tra virgolette, da vecchiette. Questa formula abitativa sta andando davvero per la maggiore, un po' per colpa, diciamo così, della frammentazione sempre più elevata delle famiglie, perché non c'è più la famiglia di una volta, dove comunque c'era un contesto sociale che aiutava anche a seguire chi magari iniziava un po' ad avere qualche acciacco, comunque anche senza acciacchi, semplicemente sai, la sicurezza di non essere completamente da soli, no?
0: Certo.
1: E un po' perché anche se ci sono i poveri figli di questa generazione, cioè noi, non, cioè, ancora stiamo cercando di capire cosa fare da grandi, perché alla mia età, una generazione fa, si era già arrivati da qualche parte, invece adesso la mia generazione, a questa stessa età, sta ancora cercando di capire che treno deve salire, perché non ha ancora capito in che modo l'hanno fregato, gli hanno tolto la stazione quando ci stava per arrivare. Quindi anche gli anziani a un certo punto dicono: sai cosa? Me busco la vita, che mio figlio in questo momento c'ha talmente tante grane che ci manco soltanto io a mettermi in mezzo. E quindi cosa fanno? Si organizzano, specie anche perché forse è l'ultima generazione ad avere ancora due soldi da parte, probabilmente.
0: Oppure si organizzano, dei genitori anche,
1: esatto. Si organizzano, creano queste situazioni di co-living, e stanno da Dio, organizzano viaggi insieme, fanno corsi della qualunque, e tanto, tanto di più. Pensa che l'altra cosa, che visto che queste cose sta decollando tantissimo, questa fascia di mercato è sempre più ampia, ha detto: sai cosa, prendiamoci casa anche i giovani, perché ci sono poi invece i giovani, quelli neolaureati in cerca di casa, in cerca di affitto, senza un euro tagliato in quattro, che non sanno dove andare a sbattere la testa, e quindi dice: apriamo anche questa forma di co-living per i giovani in cerca di identità e di futuro, in maniera tale che appunto loro fanno compagnia a noi, noi facciamo compagnia a loro, gli diamo anche un posto dove stare e siamo tutti felici e contenti. Quindi questo è il welfare fai da te, che sembra stia prendendo sempre più piede in tanti angoli del mondo, non soltanto in Europa. Quindi se vi ho dato un'idea, nostri cari ascoltatori che ci ascoltate mentre preparate l'arrosto in cucina, sappiate che può essere un'idea.
0: Mi piace l'idea dell'ascoltatore che prepara l'arrosto in cucina, è come un po' tipo la casalinga di Voghera, uguale. Esatto. Cioè, va bene, mezzogiorno, linea delle news.
2: En Canarias
3: es la hora 12 en punto.
2: È mezzogiorno.

0: eccomi qua.
1: Eccoci,
0: dicevi a me.
1: Perché a chi vuoi che dica? Sono beautiful girl. Sono una beautiful girl insieme a me nella trasmissione. Approfittiamone, come dire, no? Facciamo qualche complimento. I complimenti sono sempre gratis, no?
0: Grazie.
1: Allora, non so se hai notato, non c'erano le news, ma sì, bisogna in qualche modo scusarci perché non soltanto tu hai problemi a volte tecnici con internet, ma anche in redazione ci sono problemi di internet e quindi insomma non si sono potuti collegare, e quindi noi tanto le notizie le diamo noi, quindi non c'è nessun tipo di problema. Vai.
0: E questa è una notizia che non volevo dare, però che ci tocca dare, perché ho appena avuto notizia che nella notte è scomparso Victor Willis, ovvero il cantante dei Village People. Dopo una breve ma aggressiva malattia, insomma, è purtroppo morto questa notte, insomma, alla vigilia del suo 75esimo compleanno. L'ultima esibizione, lo ricordiamo, insomma, c'era stata anche quella molto molto molto contestata per l'insediamento, insomma, di Trump alla Casa Bianca, ed era sembrato assolutamente un po' contrastante con quelli che rappresentava un po' i valori dei Village People, e con l'iconico brano IMCA, che insomma sappiamo che è sempre stato in qualche modo la colonna sonora LGBTQ. A vederla come dire, come colonna sonora dei MAGA, aveva fatto un attimo storcere non più di un naso, anche se lui comunque si era vestito da poliziotto come alla fine degli anni 70, e quando aveva fondato, insomma, insieme ai suoi compagni la famosa, insomma.
1: Tu sai cosa significa YMCA? Sì, lo sai, no?
0: Sì, sì, adesso non mi ricordo bene, però lo sapevo, quindi ridimmelo, perché...
1: Young People Christian Association.
0: Ah, ecco, ok.
1: Questo è l'acronimo. Quindi è una cosa che è poi legata a una catena palestre, oltretutto gestite dalla Chiesa, no? Che in qualche modo aiutavano le persone a in qualche modo negli anni 70 per mantenersi in forma. Era anche un punto di ritrovo da questo punto di vista. Credo che addirittura comunque la Young Christian Association ci sia ancora o qualcosa del genere, però non sono informatissimo su questo, ma questo è il significato fondamentalmente. Poi l'hanno trasformato in un inno di un altro tipo, ma insomma, esatto, queste sono altre cose. Allora, visto che insomma mi hai dato questa notizia, non possiamo che non ascoltare un pezzo dei Village People, però non vorrei farvi ascoltare YMCA perché sarebbe troppo scontato, lo so, è una cosa, secondo me la canzone in assoluto più bella dei Village People sta in un album che si chiamava Renaissance, che era dall'inizio degli anni 80, che secondo me è un piccolo capolavoro, e si chiamava 5 o'clock in the morning.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Barbara, io ogni volta che ascolto il testo di questa canzone rimango stupito, perché è geniale. Io trovo che il modo di scrivere i testi dei Pinguini Tattici Nucleari sia veramente unico. Sono proprio bravi. Zanotti è in gamba, poi non credo che ci sia lo zampino un po' di tutti, perché sono veramente tutti veramente super affiatati come band.
1: E poi sai cosa? Si divertono a fare musica, e questa è la cosa più bella. Ecco, quindi insomma sembra che insomma ci mettano proprio sia testa sia divertimento sia anima, insomma.
0: No, perché
1: ci piace,
0: secondo me la musica, quando si fa solo per business, mestiere, no? Per mestiere, rischia che poi, tranne qualche colpo fortunato, non funzioni, invece o almeno non funzioni nel tempo. Invece fortunatamente ci sono ancora tanti artisti, tra cui loro, ma non solo loro, insomma, che scrivono la musica ancora per passione. Poi se gli va bene sono ancora più contenti, ovviamente, no? Però esatto. No, quello che conta è proprio il concetto di aver scritto qualche cosa di bello che rimanga nel tempo, che poi è un po' quello anche che tutta la scuola anche cantautoriale italiana e non solo ha sempre fatto, no? Se noi andiamo a pensare a tantissimi grandi artisti italiani che insomma sono durati nel tempo, diciamo che specialmente agli inizi il loro scopo non era quello di arrivare in cima alle classifiche, no? Ma era quello di fare dei buoni prodotti, e la gente l'ha sempre poi valutata questa cosa, che secondo me è importantissima. Il successo arriva quando c'è in qualche modo la sostanza sotto, potrebbe anche arrivare da solo, poi una botta di culo serve sempre.
1: Uno non fa mai, pensa anche al Buon Alfa, con Buon Vento, la canzone con Jovanotti, che lui l'ha scritta veramente con tutta l'anima insieme a Lorenzo, perché ha detto: io se faccio questo mestiere lo devo a te, per cui in questo, cioè, lui sognava di diventare come Jovanotti, e quindi l'idea di aver fatto un brano col suo Beniamino è, cioè, lo vedevi quando ho visto dietro
0: era completamente fuori di testa. Bene, 12:15 su Radio Calima, c'è la pubblicità e noi tra poco torniamo.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales. Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: promise tonight. Dale.
1: Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could.
2: Certo che negli ultimi anni, in particolare 10-15 anni, sta diventando complesso per tutti coloro che lavorano nelle radio, nella musica, perché ci sono questi gruppi dove si mettono insieme in 50 e ogni volta che devi annunciare il disco non ne capisci più, perché insomma non ne esci. Beh, Pitbull insieme a Neyo, ad Afrojack, a Nair, c'è qualcun altro? Avanti? Give me everything su Radio Kalimba. Allora, sono le 12:23 sulla nostra radio, e che dire, insomma, le notizie vanno avanti. Siamo in qualche modo presi, no, da questo primo di luglio, in qualche modo luglio col bene che ti voglio, te la ricordi? Una canzone tantissimo di tanti anni fa. Intanto invece luglio che cosa ci porta tra le tante notizie calde? Ma diciamo
3: luglio, vabbè, ci porta a guardare un attimo quello che sta ancora succedendo in Venezuela, perché insomma lì la situazione si sta scavando ancora a mani nude. Ci sono delle immagini davvero apocalittiche che arrivano dall'altra parte del mondo, dove ancora dopo sette giorni qualcuno viene estratto vivo, e posso soltanto pensare cosa vuol dire passare sette giorni sotto le macerie. Cioè sono delle scene veramente da apocalisse a cielo aperto, oltre che bisogno di tutto e di più, di aiuti, di medicine, di cose anche da un punto di vista ortopedico, perché la maggior parte delle persone c'ha gambe, braccia rotte, e anche le Canarie stanno facendo la loro parte per quanto riguarda la macchina dei soccorsi. Insomma, i soccorsi stanno arrivando davvero davvero da tutto il mondo, e anche questa piccola iniziativa, che però fa parte di un discorso più grande che serve per unire le piccole imprese, diciamo anche locali, per raccogliere fondi da spedire appunto in Venezuela. In questo caso questa iniziativa è stata organizzata dall'Unione dei cittadini canari venezuelani, sia in Gran Canaria sia a Tenerife, e si tratta di uno spettacolo, lo spettacolo che andrà in scena il 3 luglio a Tenerife, il 10 luglio a Gran Canaria, ossia la Reina del Flow, che è uno spettacolo di musica e teatro diciamo tratto dalla famosa serie Netflix, la cui terza temporada, ricordiamolo, è stata praticamente girata quasi tutta qui alle Canarie. E le entrate, 200 entrate di Tenerife e 200 entrate di Gran Canaria, verranno integralmente destinate, appunto i fondi verranno destinati, cioè diciamo il guadagno verrà destinato completamente a inviare medicinali, appunto strutture ortopediche in Venezuela. Insomma, in questo modo si punta a sensibilizzare anche un po' il mondo dello spettacolo e a fare qualcosa. Sono state comprate e distribuite proprio strada a strada, in maniera tale che la raccolta fondi fosse immediata, e sono andate direttamente a Aruba in pochissimo tempo, proprio a dimostrare quanto la voglia di fare bene e fare solidarietà ci sia. Insomma, quindi questa piccola iniziativa che fa brodo, ecco, insomma.
2: Assolutamente. Arriviamo alle news con Neck, Lascia che io sia. Radio K-

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People, lo ha annunciato la band su Facebook. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Il confronto della maggioranza sulla nuova legge elettorale resta senza sbocchi. Il vertice tecnico andato in scena ieri sera a Via della Scrofa, durato circa 2 ore, non è bastato a ridurre le distanze tra gli alleati e il tema delle preferenze continua a essere il principale punto di attrito. Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale, con inizio alle 14:30 locali, le 15:30 in Italia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: buona musica può fare i lilli la lalla, non si è mai capito giustamente. Del resto l'abbiamo sempre detto, no, che se tu vuoi fare una canzone di successo basta che faccia lilli la lalla la lalla la lalla ma la la la, e funziona perché la gente le canticchia. E poi i tormentoni dell'estate nascono sempre sotto queste indicazioni. Sono le 12.35, siamo nell'ultima fase della nostra trasmissione di oggi, di questo mercoledì 1° di luglio. Abbiamo aperto le danze, quindi ultime due notizie, dove andiamo a ascoltare adesso. Cosa ascoltiamo?
1: È una notizia che girava sui social, che ho visto ieri, che mi ha fatto sorridere. Tu immaginati quanti siamo nel mondo? Siamo 8 miliardi più,
0: sì,
1: o meno.
0: Circa, più o meno.
1: Tu immaginati di essere un cantante di strada a Siviglia con la tua chitarrina per strada, insomma in una delle piazze di Siviglia, e sei lì con la tua chitarra in mano, hai il vasetto davanti e stai strimpellando Angels di Robin Williams. Uh-huh. E a un certo punto c'è un tizio che ti tocca la spalla ed è Robin Williams.
0: Ti dicevo, che caso vuoi?
1: Che è lì perché era a Siviglia per fare il concerto, insomma c'è un festival di musica in questi giorni a Siviglia molto importante e lui canterà credo oggi o domani, e fatto sta che passeggiava per strada per i fatti suoi tranquillo e sereno e ha preso il microfono e l'ha cantata davanti a quella poca gente che c'era, perché questo a dimostrazione che non era di una di quelle false performance create come succede a volte ad hoc, che top sono per caso qui, no, c'erano veramente quattro gatti lì intorno, quindi vuol dire che veramente è stato casuale, e questo qui si è messo a suonare la chitarrina per Robbie Williams che cantava la sua Angels così improvvisata in mezzo alla strada. Ovviamente,
0: del resto, Robbie Williams che deve ringraziare Angels, perché insomma, visto la popolarità che ha quella canzone, in qualche modo la maggior parte dei diritti gli arrivano da quella canzone, che praticamente è un must in tutti i matrimoni, situazioni così varie eccetera, quindi come dire, la deve trattare bene quella canzone perché gli
1: no
0: conviene.
1: Quello sì, però tu immaginati questo che si gira, cioè quante una su 8 miliardi di incontrare esattamente il cantante della canzone che stai cantando che ti passeggia davanti, e quindi insomma mi immagino l'emozione di questa persona nel vedere Robin Williams.
0: A me non è mai capitato, mentre sto parlando alla radio, che mi arriva il personaggio radiofonico incredibile che mi strappa il microfono e dice adesso parlo.
1: Esatto.
0: Io
1: esatto. Però insomma Biagio Antonacci che ci chiama perché stava passando la sua canzone in radio già mi sembra tanta roba.
0: Sì, no. Poi dopo si era allargato, diceva che ogni volta chiamava, messaggiava, non ho ancora sentito una canzone di Biagio oggi, no? Ciao Biagio, se ci sei, si sa mai, ti salutiamo sempre con tanto calore. 12.38, c'è un pezzo che sta spopolando in Europa, specialmente in questa atmosfera estiva calda, The Bausa con Magnetic.

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
0: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto e

0: sempre piaciuta questa canzone di Alizé con Moi Lolita, che era prodotto da Mylène Farmer, insomma, grande personaggio e produttrice anche in Francia. Non sono tante le canzoni francesi che in qualche modo escono fuori allo scoperto, fuori dal loro paese, ma quando escono fuori sono sempre delle belle canzoni, perché giustamente riescono a passare anche la frontiera quando sono belle canzoni, perché sennò se ne tengono per loro, come tante cose italiane. Allora, 12.53, siamo all'ultima notizia di oggi, Barbie.
1: Sì, caro mio Rabbi, una notizia carina che arriva da dalla Palmas de Gran Canaria, in particolare dal quartiere di Guanarteme, dove hanno fatto un collettivo di artisti unita a tutta una serie di vecinos, quindi di gente che abita nella zona, ha fatto questa sorta di evento così di performance per in qualche maniera denunciare la mancanza di spazi verdi e soprattutto il gran caldo, quindi più che di mancanza di spazi verdi, più quelli che vengono chiamati rifugi climatici, cioè quelle zone di ombra, quelle zone che permettono, insomma, nei momenti di particolare caldo come quelli che si sta vivendo in questo periodo qui alle Canarie, ma in realtà in tutta Europa, e appunto per cercare di sensibilizzare appunto sulla necessità di creare questi rifugi climatici. Che cosa ha fatto? Praticamente hanno messo insieme 700 kg di sale in sacchetti da 25 kg l'una, colorati di varie tonalità, e hanno riprodotto sul pavimento un enorme uovo fritto gigantesco. Hanno steso a terra sotto, ovviamente, prima della plastica con sagomata a forma della classica forma dell'uovo fritto, e poi piano piano tutti quanti, grandi, piccini, maiores, gente che poi piano piano si univa arrivando lì, vedendo che questa performance in atto, e hanno voluto anche loro partecipare, ma una cosa mastodontica. No, con 25 kg più o meno a testa sono andati avanti praticamente per tutta la giornata, poi stendendolo bene con quello del, sai, classico coso del muratore con i bicchieri di plastica riempito. Insomma, hanno fatto un lavoraccio bellissimo. Alla fine è venuto questo gigante uovo fritto. Nel frattempo avevano montato delle carpe dove offrivano sandia, acqua fresca e anche le golosine, quelle classiche a forma di uovo fritto, insomma, per in qualche maniera sia unire i vecini nel fare qualcosa di creativo e artistico e divertente, e poi soprattutto, insomma, dire che non ne possiamo più di questo caldo che ci fa friggere le uova direttamente sull'asfalto. Insomma, un'iniziativa carina tra l'ironico e il sociale.
0: Purtroppo io stavo proprio leggendo in tante parti, e non sono notizie che in qualche modo giocano solo sul quello, avete capito, no? Quello che volevamo dire.
1: Capito,
0: cioè, in due non riusciamo a dire, e meno male che facciamo i locutori.
1: Va bene, okay, comunque okay. Quella roba lì.
0: Esatto. Adesso mi sono dimenticato cosa stavo dicendo.
1: Avete no, che quelle le notizie che vogliono fare lo scoop, diciamo così, ecco.
0: L'ho dimenticato, vedi.
1: Beh, allora ne dico io un'altra, ecco, mentre vai. Tu ti attacchi a questa. Mamma perché mia, a proposito di questo, stava circolando queste foto sul web che addirittura erano arrivate fino alla stampa a Mediaset Spagna, quindi fino alla stampa spagnola, che d'immagine di un semaforo che si scioglieva
0: l'ho vista.
1: Sì, insomma, sì. Queste immagini che dicevano fa talmente caldo che si sciolgono i semafori, in realtà i semafori non si sciolgono con 40 gradi, neanche con 50, neanche con 60 gradi, se no sarebbe la fine, cioè passeremmo la vita a sciogliere e rifare cose. In realtà è quello che era successo, c'era stato un incendio qualche giorno prima di un veicolo che aveva preso fuoco proprio nella zona vicino al semaforo, quindi lì sì che la temperatura era decisamente altina, e quindi si era sciolto il semaforo. Però ovviamente sempre per fare acchiappa clip click tira like, e col fatto che si conteranno sempre meno le notizie, era stata diffusa come notizia certa che a Verona si sciolgono i semafori.
0: Vabbè, sappiamo che spesso e volentieri le notizie vanno sempre tutte controllate. No, mi sono ricordato quello che volevo dire, è che purtroppo si parla spesso del tempo che sta in qualche modo peggiorando dal punto di vista del, della temperatura che è sempre più calda. Purtroppo le previsioni sono per un aumento medio delle temperature anche per i prossimi anni, quindi come dire, adesso noi ci preoccupiamo delle temperature alte che stanno un po' sconvolgendo un po' tutta l'Europa, però sappiate che le previsioni non sono assolutamente buone, e adesso non si sa se è per una questione di riscaldamento globale eccetera. Sappiamo che ci sono dei cicli, no, anche sul nostro pianeta per quanto riguarda il clima, però certamente non stiamo facendo molto per aiutarlo. Quello
1: esatto,
0: è
1: tra l'altro questo poi crea quelli che saranno, quello che succederà oggi, insomma c'è allerta rossa in quel di Milano per un violentissimo temporale, un nubifragio che è atteso tra le 14 e le 16, con addirittura tutti i parchi chiusi, il rischio di alberi che cadano. Insomma, sappiamo che quando poi ci sono queste botte di caldo, poi come compensazione arrivano giù queste catafrasce di acqua, che insomma, quindi domani vi aggiorneremo per tutti. Adesso direi che possiamo andare a pranzo.
0: Assolutamente, andiamo a mangiare anche noi. Buon provecho a tutti, noi torniamo domani mattina puntuali come sempre alle 11 da Roberto e Barbara. Ciao ciao
1: ciao ciao, ciao bimbi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
3: paso,
2: tap tap, pim, audio a mamá,
3: ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
3: paso,
2: scroll, podcast, tap tap, pim,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Di almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano di un condominio nel quartiere di Lycheroever. L'edificio è stato completamente evacuato. I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, esattamente 38 anni fa. Si è conclusa con il rilascio di Inés Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto la liberazione della donna. Lavoriamo per riportarli al più presto nel nostro paese, ha fatto sapere il vice premier. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi mette intanto in guardia Israele dal minacciare Mojtaba Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: risponderemo a qualsiasi minaccia contro la guida suprema. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982. È quanto emerge dal rapporto ISPRA. Dal 2000 in poi, in quasi tutti gli anni, si sono registrate in Italia temperature più alte della media. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare anche oggi il nostro consueto viaggio con un bel po' di notizie. Si sentono i folli delle notizie, eccole qui. Queste sono le notizie, ne abbiamo tante. E poi c'è ovviamente anche la musica da ascoltare. C'è una cosa che fino a qualche anno fa sembrava triste, oggi invece è diventata una scelta sempre più diffusa: andare ai concerti da soli. Parleremo di concerti, visto che l'estate è il periodo perfetto per guardare anche degli artisti, dei gruppi internazionali, ma parleremo anche appunto di questa cosa, di andarci da soli. Radio!

Per anni, cari amici di The Mag, ci siamo raccontati che determinate esperienze andassero vissute necessariamente con qualcuno, con un gruppo, in compagnia, tipo andare al cinema, viaggiare, andare ad un concerto. Invece qualcosa sta cambiando, sempre più persone hanno raccontato di fare queste esperienze da soli. Soprattutto concentriamoci sui concerti. Infatti tantissime persone hanno raccontato di aver comprato il biglietto senza aspettare gli amici, i gruppi o di organizzare qualcosa di impossibile, perché poi mettere insieme una, due, tre, quattro, cinque, sei teste è veramente difficile. Voglio andarmi a vedere quell'artista? Ci vado. Se volete vi aggregate a me, altrimenti vado tranquillamente da solo. La cosa interessante è che molti, dopo averlo fatto, dicono di essersi sentiti persino più coinvolti, perché non si sono preoccupati di nessuno, non dovevano mettersi d'accordo, non dovevano aspettare, hanno vissuto l'esperienza completamente da soli e l'hanno vissuta completamente. Ed è curioso perché questa tendenza racconta anche una piccola rivoluzione culturale, no? Per anni abbiamo associato la solitudine, l'essere da solo in determinate situazioni, come qualcosa di negativo. Adesso invece molte persone stanno imparando a distinguerla dalla libertà, e non è affatto la stessa cosa.

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Siete pronti per ascoltare un po' di musica? Beh, siete nel posto giusto. Qui all'interno di The Mag c'è anche lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio Calibre.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Il governo lavora per riportare in Italia Nessy Guerra il prima possibile, lo assicura il ministro Tajani, che ringrazia le autorità egiziane per la collaborazione dopo il rilascio della cittadina italiana che stamani era stata portata in caserma con la figlia. La donna è bloccata in Egitto perché coinvolta in un contenzioso giudiziario con l'ex marito. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con bastoni e non ho preso soldi. È quanto ha dichiarato in sintesi agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Tennis: Flavio Cobolli soffre ma vince il debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano affronterà Duckworth. In campo in questi minuti Sinner Borges. È tutto, a più tardi.

è mai capitato di guardare una persona che magari è lì sui social, è lì a pulire un qualcosa, tipo un tappeto, ed è un video anche abbastanza lungo, tipo di 10 minuti, e non riesci proprio a smettere di guardarlo? Cioè c'è un incantesimo, no? Ti tiene attaccato allo schermo. Perché a noi, soprattutto italiani, piace così tanto guardare quei video dove c'è qualcuno che pulisce qualcosa?

0: Pivello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

È una cosa risaputa, internet è pieno di contenuti strani, si può trovare veramente di tutto, però c'è una categoria che continua ad avere milioni di visualizzazioni, tralasciando i gattini, che sono i numeri uno dei social, sono veramente imbattibili, ci sono i video delle pulizie di tappeti sporchi, che poi tornano nuovi. Sotto di questo, sempre nell'ambito cleaning, sempre nell'ambito della pulizia, ci sono le auto lavate, i pavimenti lucidati, oggetti restaurati. La domanda che mi sono fatto è: ma perché piacciono così tanto a noi? Secondo molti esperti il motivo è molto semplice: il cervello ama vedere un problema che poi viene risolto. All'inizio c'è il caos, quindi la sporcizia, alla fine c'è l'ordine. Ed è una storia completa che possiamo trovare in pochi secondi o pochi minuti, ed è probabilmente per questo che quei video sono così ipnotici, ci danno proprio una sensazione di soddisfazione immediata. È un po' come quando la mattina, anche se siamo in ritardo, decidiamo di rifare il letto sapendo che poi torneremo a casa e il letto è già rifatto e ci sentiamo meglio. A me succede, non lo so a voi se succede la stessa cosa, però se io riesco a fare il letto, a pulire i piatti, cose così, prima di andare a dormire, sto bene, cioè dormo come un bambino, dormo in modo molto più sereno. La differenza però, guardando questi video, è che non dobbiamo fare nessuna fatica, la fanno gli altri per noi e noi ci rilassiamo solo mentalmente, guardiamo qualcun altro farla per noi, il cervello comunque è contento lo stesso.

0: Abbonamento.
1: Ma voi quando ricevete una chiamata rispondete a tutte le telefonate? Se in questo momento, per esempio, vi chiamasse un numero che non avete salvato in rubrica, rispondete o chiudete? Ma non vale solo per i numeri che non conosciamo, anche per le persone che conosciamo. Preferite ricevere un messaggio o subito una chiamata?

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Sappiamo che ormai il nostro telefono può fare veramente di tutto, no? Sono lontani i tempi in cui si poteva solo chiamare. Prima il telefono squillava, rispondevi e basta. Giocavi a Snake, inviavi qualche SMS, non c'era altro utilizzo. Oggi invece si può fare veramente di tutto, anzi c'è il nostro lavoro, c'è la nostra vita sul telefono. E si è capovolto l'utilizzo proprio di questo aggeggio. Sempre più persone, soprattutto per le chiamate, evitano di rispondere ai numeri sconosciuti, ma in generale anche ai numeri conosciuti. Se sono sconosciuti, prima controllano su internet, cercano il numero, poi aspettano un messaggio e poi magari richiamano. La cosa interessante è che non si tratta soltanto del perché, no, ci comportiamo così, di ricevere una truffa telefonica. Molti raccontano di sentirsi quasi invasi da una chiamata improvvisa. Il messaggio ti lascia scegliere quando rispondere, la telefonata no, e in questo caso mettiamo in mezzo anche i numeri conosciuti, quindi un amico, no? La telefonata ti interrompe, ti chiede attenzione immediata. È curioso pensare che questo strumento, che è normale, no? È diventato quasi invasivo nel giro di pochi anni, quindi non è tanto cambiato il telefono, cioè ha tantissime altre funzioni, si può fare veramente di tutto, ma siamo cambiati soprattutto noi, il nostro approccio che abbiamo con il telefono.

0: chihuahua. Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati incontri molto positivi, lo ha detto il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Le abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti. Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover si vede alzarsi una densa colonna di fumo. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata del 26 giugno in un'abitazione di Roma in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Nuovo appello della questura, chi ha notizie o visto il ricercato, contatti la polizia. Calciomercato, Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2033. Ufficiale in casa Inter, il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. È tutto.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'assessorato al benessere sociale del governo regionale ha chiesto ufficialmente di riattivare le domande di asilo per motivi umanitari per i cittadini provenienti dal Venezuela. Intanto il Ministero dell'Interno ha confermato che gli arrivi di migranti irregolari nell'arcipelago sono diminuiti del 67,2% dall'inizio dell'anno, registrando un totale di 3.708 persone. Sul fronte istituzionale, l'esecutivo centrale istituirà una serie di gruppi di lavoro specifici che coinvolgeranno direttamente le delegazioni governative delle Canarie e delle Isole Baleari per migliorare il coordinamento territoriale. Un drammatico bilancio sociale rivela che 31 persone hanno perso la vita per annegamento nelle acque dell'arcipelago durante il primo semestre del 2026, un dato che purtroppo include anche 3 minori d'età. Nel settore economico e ricettivo si registra una flessione per gli appartamenti turistici dell'isola di Lanzarote e delle altre località, dove i pernottamenti nel mese di maggio sono calati dell'8,7%. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh in un panel con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Lo stesso ha poi aggiunto che i rischi di inflazione sono diminuiti. Lagarde assicura: non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti, lo riferisce la polizia. Visibile da ore una densa colonna di fumo dall'ottavo piano. Un video mostra un uomo che si cala dal balcone. L'incendio è stato forse causato da un problema tecnico. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento. I lefebvriani hanno mantenuto il punto ad Econ in Svizzera in una cerimonia durata oltre 5 ore. Sono stati consacrati 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa. Rispedito al mittente l'appello a fermarsi lanciato ieri da Leone XIV. Dunque si va verso la scomunica e lo scisma della Chiesa Cattolica, come 38 anni fa. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner supera in 3 set Nuno Borges per 7-6, 7-6, 6-4 e c'entra così il terzo turno di Wimbledon. Per il calcio continuano i 16esimi di finale dei mondiali. Altri 3 match in programma tra stasera e stanotte. Alle 18 ad Atlanta l'Inghilterra sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal. Nella notte Stati Uniti-Bosnia. È tutto, a più tardi.

0: Gaia. Ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconia.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Scroll, playlist, scroll, buff, passo,
2: passo,
1: tap tap, pim, audio mamá, saltar anuncio, playlist, fueguito,
2: paso,
1: scroll, podcast, tap tap, pim, saltar stories. Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: 7 e 30 minuti. Radio
1: Calima. Buonasera dalla redazione. Il bilancio dell'incendio è divampato in un condominio di Anversa in Belgio, è di 5 morti e non di 6 come precedentemente comunicato. La polizia ha corretto la conto delle vittime e chiarito che le fiamme non si sono originate dai piani alti ma dal piano terra, presumibilmente a causa di un problema tecnico. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia, è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati incontri molto positivi, lo ha affermato il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto il tycoon, ma ora siamo in ottimi rapporti. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. I soldi sono finiti, ha chiusato. È molto probabile che chiuderemo l'anno a zero. Significa sopravvivere a stento con un bilancio ridotto. Tennis, Jannik Sinner non sbaglia, parte piano, poi in grana il sul centrale dell'All England Club di Londra. Batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli, eliminato Navone. È tutto, a più tardi.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'assessorato al benessere sociale del governo regionale ha chiesto ufficialmente di riattivare le domande di asilo per motivi umanitari per i cittadini provenienti dal Venezuela. Intanto il Ministero dell'Interno ha confermato che gli arrivi di migranti irregolari nell'arcipelago sono diminuiti del 67,2% dall'inizio dell'anno, registrando un totale di 3.708 persone. Sul fronte istituzionale, l'esecutivo centrale istituirà una serie di gruppi di lavoro specifici che coinvolgeranno direttamente le delegazioni governative delle Canarie e delle Isole Baleari per migliorare il coordinamento territoriale. Un drammatico bilancio sociale rivela che 31 persone hanno perso la vita per annegamento nelle acque dell'arcipelago durante il primo semestre del 2026, un dato che purtroppo include anche 3 minori d'età. Nel settore economico e ricettivo si registra una flessione per gli appartamenti turistici dell'isola di Lanzarote e delle altre località, dove i pernottamenti nel mese di maggio sono calati dell'8,7%. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Scroll. Playlist, scroll, buf, paso,
4: paso,
3: tap tap, pim, audio a mamá, ja, ja, ja. Salta el anuncio, playlist, fueguito,
4: paso,
3: scroll, podcast, tap tap, pim, ja, ja, ja, ja. Morir.
5: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenza di un altro reato per il decesso di Rodriguez Matute, 26 anni, originario dell'Honduras, trovato privo di vita nella cella dove era recluso nel carcere della Dogaia a Prato. Arrestato per l'aggressione a un cameriere, aveva denunciato presunte violenze da parte dei poliziotti. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato nella messa Icon che precede dello strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in Ucraina in autunno. Lo scrive Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zaluzny avrebbe annunciato le sue intenzioni. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Lavoriamo per portarla in Italia il prima possibile, ha detto Tajani. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Borges in 3 set. Ora sfiderà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Cobolli, che ha battuto Navone al 4 set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli-Bavassori. È tutto, buon proseguimento di serata.

Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zircone.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44. Da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso, ti aspetta. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bentrovati, buon mercoledì 1 luglio con il GR delle buone notizie. Ogni tanto fa piacere che l'Italia sia prima in classifica per luoghi virtuosi. Uno di questi è l'aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci a Roma, classificato miglior aeroporto europeo nella classifica degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. L'aeroporto vincitore, il Best Airport Award 2025, è stato annunciato ad Atene durante la 35esima assemblea generale di ACI Europe, l'associazione internazionale che rappresenta oltre 500 aeroporti in Europa e che premia tutti gli anni l'eccellenza degli scali europei. Stop al fumo sulle spiagge di Pesaro, con multe che possono arrivare anche fino a 500 euro per i trasgressori. Il divieto si protrarrà per tutto l'anno e l'obiettivo è di evitare mozziconi lasciati sulla sabbia dai fumatori e di proteggere l'ambiente marino. Prima il divieto era solo di 5 metri dalla battigia e 200 metri dalla riva lungo le spiagge comunali, ma ora si estenderà su tutta la spiaggia, quindi anche dove ci sono gli ombrelloni e le passerelle. Un risultato senza precedenti per Just the Woman I Am: la 13esima edizione supera le 34.800 donazioni a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Cittadini, associazioni e sostenitori hanno preso parte alla corsa camminata non competitiva di 5 km con l'obiettivo di sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. L'iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e sentita, confermandosi un appuntamento solidale di rilievo per la città. Musica: il fenomeno Pitbull non è mai stato così attuale, nonostante siano passati anni dai suoi successi storici. Mr. Worldwide è tornato prepotentemente virale, trasformando i suoi concerti in veri e propri raduni di stile. E ora l'attesa per rivederlo dal vivo in Italia sta finalmente per finire. Armando Christian Perez, meglio conosciuto come Pitbull, ha ufficializzato il suo ritorno nel nostro paese con l'unica tappa italiana del tour I'm Back. L'appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre 2026 a Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20:32 minutos.
2: Son las 20:32 minutos.

0: Fiesta. Rebobinas el tiempo.
1: Milen

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: puedes ser un rey.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Took a pill and had a dream.
1: Yo también.

altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena The Colors. Rolling

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: È mezzanotte e 32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Viene già sete. Le verrà nel tempo.